0: za potpuno opuštanje. El Radio. Tvoj lagani radio.
1: Dio da venerare. Tu lo vendi su una maglia solamente a poche lire. 30 in una camerata, anche se non sei soldato. E col tetto sulla testa non è il cielo che

0: god se nalaziš, El Radio je i na internetu. Elradio.me.
1: È un mondo difficile. Evita intensa.